0: pellegrini di lingua francese,
1: provenienti dal Belgio, dal Camerun e dalla Francia.
0: Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia ponte dell'unità del popolo cristiano,
1: le forze necessarie per promuovere la
0: concordia nelle nostre famiglie,
1: elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: On the Second Vatican Council, today we consider the celebration of the Eucharist as presented by the Constitution and
1: the Liturgy, Sacrosanctum Concilium. Tanítását a liturgiáról.
0: The second chapter of the document as a sacrament of love.